ricordo di lui. Dovrebbe essere qualsiasi attività anche al suo piede. Circular water economy che è molto certo. Si ha detto che il waste water può essere industry per supply di agata. Si è detto che il management è un'altra cosa. Il pannico è un'altra cosa.

Sembrano che sapendo che lì si va a fare un'attività che si può fare, un po' di tempo, un po' di tempo, un po' di tempo, un po' di tempo, un po' di tempo, un po' di tempo, un po' di tempo, un po' di tempo, un po' di tempo, un po' di tempo, un po' di tempo, un po' di tempo, un po' di tempo, un po' di tempo, un po' di tempo, un po' di tempo, un po' di tempo, un po' di tempo, un po' di tempo, un po' di tempo, un po' di tempo, un po' di tempo, un po' di tempo, un po' di tempo, un po' di tempo, un po' di tempo, un po' di tempo, un po' di tempo, un po' di tempo, un po' di tempo, un po' di tempo, un po' di tempo, un po' di tempo, un po' di tempo, un po' di tempo, un po' di tempo, un po' di tempo, un po' di tempo, un po' di tempo, un po' di tempo, un po' di tempo, un po' di tempo, un po' di tempo, un po' di tempo, un po' di tempo, un po' di tempo, un po' di temp